Come da porta vi chiedo con bene. Si tu non parli la piazza americana, quando si fa la moda sotto la luna, come da venendo.

0: Mega. Ponle play.
1: Una da bomba vigida va bene. Si tu la parla vieta americana.